0: Slay Radio. Brand new.
1: Ciao, siamo Medusa.
2: Ik ben Rani.
3: Medusa and Rani. Silence.